Io non ci posso far niente. Pregate la Madonna piuttosto anziché pregare me. Missis, missis, è chiaro? Minestra, andiamo.